L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.